sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista. Qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

tutta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Non raffarei voi politicamente,

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: L'oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Domenica 16 agosto si festeggia Santo Stefano e San Rocco. Il proverbio del giorno è terra nera buon grano mena. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
0: Ariete, strana domenica con la Luna e Mercurio che puntano il dito sul lavoro e operazioni finanziarie, mentre dall'alto Plutone sorveglia ogni mossa. In compenso, Venere continua a parlarvi d'amore e Marte vi aiuta a soddisfare tutti i desideri.
1: Toro, gli aspetti di Luna, Mercurio e Plutone vi saranno utilissimi per mettere a frutto le vostre qualità pratiche. Ottimo il riscontro su tutti i fronti. Un occhio di riguardo in più meritano le questioni sentimentali. Per cominciare, apritevi al dialogo.
0: Gemelli, nel bel mezzo di un contenzioso che oggi si consuma tra la Luna e Nettuno ci siete voi, che oggi siete un po' in minoranza. Tra i fornelli non siete a vostro agio e per rimediare con piatti pronti vi tocca investire una discreta sommetta.
1: Cancro, grazie alla Luna in Vergine viaggi e spostamenti fileranno sorprendentemente lisci. Approfittatene per fare un salto fuori dalla routine. Con l'aiuto di profonde riflessioni potete mettere a punto decisioni importanti per la casa e la famiglia.
0: Leone, discreto andamento della giornata. Emotivamente giocherete in difesa, ma in compenso, nelle faccende pratiche sarete concreti e costruttivi. Questioni relative alla gestione di denaro comunque necessitano di un intervento da parte vostra.
1: Vergine, avete ottime risorse di memoria, capacità di attenzione e un'agilità mentale da mettere a buon frutto in operazioni di bilancio e calcolo. Le finanze sono al sicuro grazie all'accoglienza con cui vi destreggiate per non essere mai in rosso.
0: Bilancia, domenica pigra, non trovate il modo per esprimere la vostra creatività, tuttavia potete sempre contare su un bel gruppetto di amici scanzonati. Obbligatorio assumersi le proprie responsabilità collaborando in famiglia nella gestione degli impegni.
1: Scorpione, la proposta di un viaggio vi coglie di sorpresa, non pensateci su e accettate l'invito. Sarà l'occasione per vivere una nuova esperienza. Siete super organizzati, oculati calcoli economici saranno molto utili alla vostra spending review.
0: Sagittario, con la Luna e Mercurio disarmonici non fate troppo affidamento su memoria e capacità di attenzione, soprattutto se appartenete alla seconda decade. In una questione privata lasciatevi il tempo per riflettere prima di prendere una decisione.
1: Capricorno, la razionalità di Mercurio e l'energia di Plutone vi permetteranno di dominare le situazioni ed imporvi con autorevolezza in ogni circostanza. Tuttavia farete meglio ad evitare atteggiamenti di eccessivo rigore, sia nel fisico che nella mente.
0: Acquario, logica e razionalità dominano la giornata a discapito delle emozioni del cuore, un po' sottotono. Tuttavia interessi comuni rinsaldano l'intesa. Ancora per oggi puntate a godervi la vacanza prima di essere risucchiati dalla marea di incombenze.
1: Pesci, sincera ma ostile a Nettuno nel segno, la coppia Luna-Mercurio vi mostra la situazione in tutta la sua chiarezza. Non potete più raccontare bugie. Tutto ciò che nascondete gli altri e forse anche un po' a voi stessi potrebbe emergere all'improvviso.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 16 agosto si festeggia Santo Stefano e San Rocco. Il proverbio del giorno è terra nera, buon grano mena. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, strana domenica con la Luna e Mercurio che puntano il dito sul lavoro e operazioni finanziarie, mentre dall'alto Plutone sorveglia ogni mossa. In compenso, Venere continua a parlarvi d'amore e Marte vi aiuta a soddisfare tutti i desideri.
2: Toro, gli aspetti di Luna, Mercurio e Plutone vi saranno utilissimi per mettere a frutto le vostre qualità pratiche. Ottimo il riscontro su tutti i fronti. Un occhio di riguardo in più meritano le questioni sentimentali. Per cominciare, apritevi al dialogo.
1: Gemelli, nel bel mezzo di un contenzioso che oggi si consuma tra la Luna e Nettuno ci siete voi, che oggi siete un po' in minoranza. Tra i fornelli non siete a vostro agio e per rimediare con piatti pronti vi tocca investire una discreta sommetta.
2: Cancro, grazie alla Luna in Vergine viaggi e spostamenti fileranno sorprendentemente lisci. Approfittatene per fare un salto fuori dalla routine. Con l'aiuto di profonde riflessioni potete mettere a punto decisioni importanti per la casa e la famiglia.
1: Leone, discreto andamento della giornata. Emotivamente giocherete in difesa, ma in compenso, nelle faccende pratiche, sarete concreti e costruttivi. Questioni relative alla gestione di denaro comunque necessitano di un intervento da parte vostra.
2: Vergine, avete ottime risorse di memoria, capacità di attenzione e un'agilità mentale da mettere a buon frutto in operazioni di bilancio e calcolo. Le finanze sono al sicuro grazie all'accoglienza con cui vi destreggiate per non essere mai in rosso.
1: Bilancia, domenica pigra, non trovate il modo per esprimere la vostra creatività, tuttavia potete sempre contare su un bel gruppetto di amici scanzonati. Obbligatorio assumersi le proprie responsabilità collaborando in famiglia nella gestione degli impegni.
2: Scorpione, la proposta di un viaggio vi coglie di sorpresa, non pensateci su e accettate l'invito. Sarà l'occasione per vivere una nuova esperienza. Siete super organizzati, oculati calcoli economici saranno molto utili alla vostra spending review.
1: Sagittario, con la Luna e Mercurio disarmonici non fate troppo affidamento su memoria e capacità di attenzione, soprattutto se appartenete alla seconda decade. In una questione privata lasciatevi il tempo per riflettere prima di prendere una decisione.
2: Capricorno, la razionalità di Mercurio e l'energia di Plutone vi permetteranno di dominare le situazioni ed imporvi con autorevolezza in ogni circostanza. Tuttavia farete meglio ad evitare atteggiamenti di eccessivo rigore, sia nel fisico che nella mente.
1: Acquario, logica e razionalità dominano la giornata a discapito delle emozioni del cuore, un po' sottotono. Tuttavia interessi comuni rinsaldano l'intesa. Ancora per oggi puntate a godervi la vacanza prima di essere risucchiati dalla marea di incombenze.
2: Pesci, sincera ma ostile a Nettuno nel segno, la coppia Luna-Mercurio vi mostra la situazione in tutta la sua chiarezza. Non potete più raccontare bugie. Tutto ciò che nascondete gli altri e forse anche un po' a voi stessi potrebbe emergere all'improvviso.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Questa è Prima Radio Digital.

let you know. Nuova pressione migratoria su Ceuta. Il Marocco blocca centinaia di persone che tentavano di raggiungere l'enclave spagnola. Ferragosto di sangue nel Sannio. Un 75enne uccide la moglie e poi tenta di togliersi la vita. Dramma familiare anche a Genova. Un 26enne accoltella la sorella e poi precipita dal quinto piano e muore. Palermo svolta nelle indagini sul cadavere trovato allo Zen. L'uomo potrebbe essere stato ucciso dopo aver sorpreso alcuni ladri. Incendio nell'Oltrepò Pavese. In fiamme ettari di vigneti. Poi lo sport. Questo è molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Resta alta la tensione migratoria attorno a Ceuta. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato centinaia di persone che tentavano di raggiungere irregolarmente l'enclave spagnola. Secondo fonti della sicurezza di Rabat, citate dall'agenzia EFE, il gruppo, composto prevalentemente da migranti subsahariani, si era nascosto in un'area montuosa nei pressi della città di Fidnek, a sud-ovest di Ceuta. Le autorità marocchine sono intervenute prima che le persone riuscissero a raggiungere il confine. La tensione resta massima dopo gli appelli circolati sui social per nuovi tentativi di ingresso nell'enclave spagnola durante il Ferragosto.
2: Veniamo in Italia. Tragedia del giorno di Ferragosto a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Un uomo di 75 anni avrebbe ucciso la moglie e sua coetanea con un'arma da taglio e avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Tutto è avvenuto all'interno di una villetta. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una discussione tra i due coniugi. In utili soccorsi per la donna, il marito è stato invece trasportato all'ospedale di Benevento, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione dinamica e movente.
1: Dramma familiare anche a Genova. Un giovane di 26 anni è morto precipitando dalla finestra al quinto piano della propria abitazione nel quartiere di San Teodoro, dopo aver accoltellato la sorella 18enne. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due sarebbe scoppiata una lite mentre i genitori erano in casa. Il 26enne avrebbe preso un coltello dalla cucina e ferito la ragazza, fortunatamente in maniera non grave. Subito dopo è precipitato dalla finestra ed è morto sul colpo. Gli investigatori non escludono che si sia trattato di un gesto volontario. La sorella è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Indagano i carabinieri.
2: Potrebbe esserci un tentativo di furto dietro la morte del 45enne trovato senza vita in strada nel quartiere Zen di Palermo. La vittima, incensurata, è stata trovata con evidenti ferite al volto provocate da un oggetto contundente. Le indagini sono ancora in corso, ma secondo una delle prime ipotesi investigative, l'uomo potrebbe aver sorpreso alcuni ladri mentre tentavano di rubare nei box di una palazzina ed essere stato quindi aggredito. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e identificare eventuali responsabili.
1: Un vasto incendio è divampato sulle colline dell'Oltrepò Pavese, nel territorio di Oliva Gessi. Le fiamme hanno interessato diversi ettari di vigneti, sollevando una grande colonna di fumo visibile anche da Casteggio e dalla zona pianeggiante dell'Oltrepò. Sul posto impegnate le squadre dei vigili del fuoco per contenere il fronte dell'incendio e procedere allo spegnimento. In corso anche gli accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato il rogo.
2: Chiudiamo con una pagina sportiva. Ancora una giornata straordinaria per l'Italia. Gli europei di atletica e nuoto a Birmingham. Sofia Fiorini conquista l'oro nella maratona femminile di marcia e firma anche il nuovo record mondiale in 3 ore 15 minuti e 11 secondi. Oro anche per Massimo Stano nella gara maschile. Nella mezza maratona di marcia arrivano inoltre gli argenti di Francesco Fortunato e Alexandrina Miai e il bronzo di Andrea Cosi. A Parigi, negli europei di nuoto, Nicolò Martinenghi concede il bis e conquista l'oro nei 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Splendido secondo posto anche per Anita Gastaldi nei 200 misti.
1: Infine il calcio. Arriva la prima vittoria estiva del Milan, che a Breslavia supera in rimonta il Manchester United per 4-2. Gli inglesi passano due volte in vantaggio, prima con Maguire e poi con Dorgu, ma i rossoneri reagiscono. Chukwueze firma il primo pareggio e diventa uno dei protagonisti della partita con un gol e due assist. Nella ripresa il Milan cambia passo, segnano Cissé, Gonzalo Ramos al primo centro in maglia rossonera e Loftus-Cheek. Da segnalare anche il rigore parato da Torriani a Bruno Fernandez, una prestazione convincente per i rossoneri in vista dell'inizio della nuova stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 16 agosto si festeggia Santo Stefano e San Rocco. Il proverbio del giorno è terra nera buon grano mena. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, strana domenica con la Luna e Mercurio che puntano il dito sul lavoro e operazioni finanziarie, mentre dall'alto Plutone sorveglia ogni mossa. In compenso, Venere continua a parlarvi d'amore e Marte vi aiuta a soddisfare tutti i desideri.
2: Toro, gli aspetti di Luna, Mercurio e Plutone vi saranno utilissimi per mettere a frutto le vostre qualità pratiche. Ottimo il riscontro su tutti i fronti. Un occhio di riguardo in più meritano le questioni sentimentali. Per cominciare, apritevi al dialogo.
1: Gemelli, nel bel mezzo di un contenzioso che oggi si consuma tra la Luna e Nettuno ci siete voi, che oggi siete un po' in minoranza. Tra i fornelli non siete a vostro agio e per rimediare con piatti pronti vi tocca investire una discreta sommetta.
2: Cancro, grazie alla Luna in Vergine viaggi e spostamenti fileranno sorprendentemente lisci. Approfittatene per fare un salto fuori dalla routine. Con l'aiuto di profonde riflessioni potete mettere a punto decisioni importanti per la casa e la famiglia.
1: Leone, discreto andamento della giornata. Emotivamente giocherete in difesa, ma in compenso, nelle faccende pratiche sarete concreti e costruttivi. Questioni relative alla gestione di denaro comunque necessitano di un intervento da parte vostra.
2: Vergine, avete ottime risorse di memoria, capacità di attenzione e un'agilità mentale da mettere a buon frutto in operazioni di bilancio e calcolo. Le finanze sono al sicuro grazie all'accoglienza con cui vi destreggiate per non essere mai in rosso.
1: Bilancia, domenica pigra, non trovate il modo per esprimere la vostra creatività, tuttavia potete sempre contare su un bel gruppetto di amici scanzonati. Obbligatorio assumersi le proprie responsabilità collaborando in famiglia nella gestione degli impegni.
2: Scorpione, la proposta di un viaggio vi coglie di sorpresa, non pensateci su e accettate l'invito. Sarà l'occasione per vivere una nuova esperienza. Siete super organizzati, oculati calcoli economici saranno molto utili alla vostra spending review.
1: Sagittario, con la Luna e Mercurio disarmonici non fate troppo affidamento su memoria e capacità di attenzione, soprattutto se appartenete alla seconda decade. In una questione privata lasciatevi il tempo per riflettere prima di prendere una decisione.
2: Capricorno, la razionalità di Mercurio e l'energia di Plutone vi permetteranno di dominare le situazioni ed imporvi con autorevolezza in ogni circostanza. Tuttavia farete meglio ad evitare atteggiamenti di eccessivo rigore sia nel fisico che nella mente.
1: Acquario, logica e razionalità dominano la giornata a discapito delle emozioni del cuore un po' sottotono. Tuttavia interessi comuni rinsaldano l'intesa. Ancora per oggi puntate a godervi la vacanza prima di essere risucchiati dalla marea di incombenze.
2: Pesci, sincera ma ostile a Nettuno nel segno, la coppia Luna-Mercurio vi mostra la situazione in tutta la sua chiarezza. Non potete più raccontare bugie. Tutto ciò che nascondete gli altri e forse anche un po' a voi stessi potrebbe emergere all'improvviso.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
13: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
14: Odio questa notte.
13: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
12: Ali.
13: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
8: Dai, Genietto, vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio! Mi devi sistemare la radio! È sempre disturbata! E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
9: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
10: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
1: Amici di Radio Web, eccoci di nuovo insieme in questa domenica. Ben ritrovati con Maurizio Rossi. Parte la nostra puntata domenicale. Questo è lo speciale dedicato al nostro magazine che ascoltate ogni giorno su questa radio. Che cosa faremo oggi? Beh, andremo a ritrovare tutte le notizie più importanti della settimana, perché di fatti notevoli, devo dire, che hanno catturato la nostra attenzione. Ce ne sono stati tanti, quindi ecco, siamo qua proprio per questo. Dai, partiamo subito. Avremo anche tanta musica ad accompagnarci in questo nostro appuntamento. Si continua ancora nella puntata di Radio Web, amici, perché questa notizia che ha fatto subito il giro della rete riguarda Antrofico questa volta. In Fred Madison Mill, che hanno diciamo appena firmato un contenuto interessante su Axios dedicato alla guerra interna che c'è nel settore dell'intelligenza artificiale per la caccia ai talenti migliori. Vale la pena leggerlo nella sua forma integrale. Attenzione, perché è molto breve. Il passaggio più interessante, diciamo, che è una frase che rischia di passare inosservata, ma descrive un po' quella sorta di scollamento dalla realtà che stanno vivendo i big dell'intelligenza artificiale. Ecco, diciamo, una fonte a conoscenza di fatto è riferito ad Axios che l'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, ha espresso preoccupazione per il fatto che nuovi talenti entrino a far parte dell'azienda più per soldi che per missione. Insomma, ecco, per chi non lo sa, Dario Amodei è stato tra i cofondatori di Anthropic, una società che oggi guida nel ruolo di CEO, nota soprattutto per cloud. Ecco, chi si stupisca e si preoccupi del fatto che dipende entrino nel team con l'obiettivo di guadagnare la testimonianza di una visione in cui, ecco, chi ne è immerso perde contatto con il contesto generale. Di qui la missione sta parlando. Ecco, la leadership del mercato, dice, soprattutto perché dovrebbe essere una priorità per chi entra in società che ha comunque obiettivo del profitto. Immaginiamo, ecco, che in modo coerente con quest'ottica, quando c'è la bolla dell'intelligenza artificiale sarà scoppiata, Anthropic avrà un occhio di riguardo per i collaboratori che hanno messo al secondo posto lo stipendio. Questo nel nome della mission aziendale, senza far ricorso alle solite frasi di rito per sacrificarli nel nome di una ristrutturazione interna. Beh, comunque attenzione, perché non è dato sapere quale sia questo scopo superiore a cui tendere, che dovrebbe essere, diciamo, la più importante attrattiva per i dipendenti al momento. Beh, chiaramente la leadership del mercato è il concorrente diretto di OpenAI, ha contribuito ad aprire anche con il lancio di ChatGPT, che oggi si può dire ormai saturo, o forse Amodei intende, ecco, che è necessario imporre al settore dell'intelligenza artificiale la visione di Anthropic, immaginando di direzionarne l'evoluzione seguendo i suoi principi. Insomma, che pretende? Che lavorino tutti per la gloria? Vabbè, insomma, sicuramente dentro un'azienda del genere, beh, devo dire che ognuno si sentirebbe grato magari di far parte di un team così importante, però ecco, la gratificazione, magari se fosse anche economica. Questa, amici, è Radio Web, dai, che abbiamo iniziato da poco, siamo intervallati anche da ottima musica che sto vedendo qui in playlist. Ora però parliamo di prodotti, perché Mac, sì, signori miei, la Microsoft si apre in circa 6,5 secondi sul MacBook Air 5. Ecco, sul Surface di Microsoft con lo stesso software e la stessa quantità di memoria servono invece 12 secondi, quasi il doppio. Questo è un risultato difficile da giustificare, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione di punta di Microsoft sul suo stesso hardware. A misurarlo è stato Phone Buff, canale YouTube specializzato in test comparativi controllati. Ecco, il confronto tra il Surface e il MacBook Air M5 è stato impietoso. Ciò significa che il portatile Apple supera quello della Microsoft nella maggior parte dei test. I risultati mostrano quindi un vantaggio costante per il MacBook Air M5 in Microsoft Word. Il portatile, diciamo, che apre un documento in circa 6,5 secondi contro i 12 invece del Surface Laptop. Ecco, nell'estrazione del file il divario poi aumenta, meno di 10 secondi per il Mac contro oltre 40 secondi per il Surface, circa 4 volte più lento. Anche con Adobe Premiere Pro, MacBook Air risulta nettamente superiore. Adesso mi fa tornare un po' in mente quando noi invece dovevamo caricare i programmi e avevamo il floppy e lì si doveva aspettare. E andiamo ancora avanti, amici, perché adesso parliamo di Telegram, ancora nell'occhio del ciclone, perché dovete sapere che la Safety Commissioner, che equivale alla nostra AGCOM, avrebbe avviato in Australia un procedimento civile contro Telegram, in quanto non ha individuato e rimosso del materiale pro-terrorismo dalla piattaforma, tra cui anche video di esecuzioni terroristiche e sparatorie di massa. Dopo un anno di indagine, l'autorità ha verificato che non sono stati rispettati alcuni obblighi previsti dalla legge, l'Online Safety Act. Insomma, in base alle regole che sono in vigore, i servizi online devono adottare anche misure per prevenire, individuare, scoraggiare e contrastare la proliferazione di materiale illecito come lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori, materiale a favore del terrorismo, crimini, violenze di estrema gravità. Ecco, non ha rimosso del materiale pro terrorismo e altro materiale illegale dopo esserne venuto a conoscenza. Nello specifico, Telegram non ha mai rimosso materiale come video di esecuzioni terroristiche dopo le segnalazioni degli utenti australiani, e questo materiale è rimasto disponibile fino a circa 3 settimane fa. Non ha minimizzato anche il rischio di future violazioni, ad esempio rimuovendo gli account, i canali e i gruppi pertinenti dopo essere venuto a conoscenza di materiale pro terrorismo e altro materiale illegale. Non ha neanche rilevato materiale noto a favore del terrorismo come la sparatoria nella moschea di Christchurch trasmessa in diretta streaming nel 2019, la strage di Buffalo nello stato di New York del maggio 2002, materiale che era stato caricato su Telegram quasi 3 mesi prima della sua rimozione. Poi non ha interrotto e scoraggiato efficacemente la distribuzione di materiale pro terrorismo, non ha dei termini di servizio che vietano agli utenti di accedere o distribuire materiale pro terrorismo, ha omesso anche di informare i denuncianti dell'esito delle loro denunce relative al materiale illegale. La mancata osservazione, pensate, di questa legge potrebbe comportare sanzioni civili fino a 54,6 milioni di dollari australiani. Sicuramente potrebbe però prendere anche un bel ban, insomma, che l'Australia veramente cancelli proprio questo servizio di messaggistica, perché oramai è diventato un colabrodo. Bene, continua ancora Radio Web, amici. In questa puntata ci occupiamo di quello che è un annoso problema, la scarsità delle RAM, il cosiddetto Ramageddon, come qualcuno l'ha ribattezzato, che aveva già colpito la Apple quando sono diventate introvabili delle configurazioni di Mac Studio e Mac Mini. Ora la scarsa disponibilità dei chip di memoria riguarda anche il MacBook Air. Le scorte del notebook più popolare dell'azienda di Cupertino sarebbero molto basse, quindi è necessario attendere ancora diverse settimane, e a ciò si va ad aggiungere il recente aumento dei prezzi, solo parzialmente compensato dal programma Apple Upgrade. Quindi, a causa, diciamo, delle difficoltà di approvvigionamento dei chip di memoria, Apple avrebbe eliminato dal suo catalogo delle configurazioni di Mac Studio e Mac Mini, tra l'altro molto molto richiesti per l'esecuzione locale di modelli e agenti di intelligenza artificiale. Il problema però ora riguarda anche il MacBook Air, e come riporta il giornalista di Bloomberg molto informato dei fatti, Marco Gurman, gli store fisici non riescono a soddisfare la domanda, le scorte di magazzino sono oramai ai minimi termini, quindi le spedizioni di nuove unità sono limitate, i nuovi ordini per tutte le configurazioni di base quindi non saranno spedite prima della fine di agosto, mentre alcune combinazioni di dimensioni dello schermo, colore e soprattutto opzioni di memoria non saranno disponibili prima dell'inizio di settembre. È veramente un problema serio questo. Si parla di telemarketing, signori miei, a finire questa volta nel mirino la TIM. Che cosa è successo? Veniamo al dunque. Il garante per la protezione dei dati personali avrebbe inflitto questa sanzione di circa 9,5 milioni di euro alla TIM per numerose violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. La società ha permesso a call center abusivi di effettuare delle chiamate promozionali senza un consenso esplicito ed avrebbe ostacolato l'esercizio dei diritti da parte degli interessati. TIM dovrà però apportare anche diverse misure correttive. Il garante ha avviato questo procedimento a febbraio 2026 in seguito alle segnalazioni relative alle chiamate promozionali indesiderate effettuate per conto di TIM. I call center abusivi, che avrebbero utilizzato numerazioni non censite nel registro degli operatori della comunicazione o sfruttato anche la tecnica dello spoofing, quella del camuffamento del numero reale per proporre attività, diciamo così, e varie offerte di servizi. Le chiamate sono state effettuate anche verso delle utenze iscritte al registro pubblico di opposizioni, quindi i call center hanno, diciamo, inviato ai clienti degli sms con link ad una pagina web di un partner ufficiale della rete vendita TIM contenente un modulo che deve essere compilato per formulare, diciamo così, un'autonoma richiesta di ricontatto. L'interessato è stato quindi ricontattato dai call center mediante una numerazione regolarmente

materia di esercizio dei diritti degli interessati, tra cui omesso o tardivo riscontro delle istanze di accesso, la cancellazione e l'opposizione, oltre che l'adozione di procedure di disiscrizione eccessivamente complesse e in alcuni casi proprio non funzionanti. Beh, per tutte queste violazioni è stata inflitta questa sanzione veramente con tanti bei zeri, e TIM deve inoltre implementare delle misure correttive per la procedura di ricontatto. L'abbiamo detto all'inizio della puntata che ci saremmo soffermati sull'intelligenza artificiale, lo facciamo ancora. Signori miei, qua Hugging Face avrebbe usato GLM 5.2 di ZA per scoprire un'intrusione effettuata da GPT 5.6 Sol di OpenAI. Vi ricordate, no, quella storia? Oltre che per scopi difensivi, i modelli open source possono essere sfruttati anche per eseguire degli attacchi informatici a basso costo. Gli esperti di Palo Alto quindi hanno rilevato una campagna di hacking autonoma eseguita da un agente di intelligenza artificiale con l'aiuto del modello DeepSeek. Io ne so qualcosa di come lavorano questi agenti di intelligenza artificiale, una cosa che è veramente incredibile. Praticamente basta dare delle giuste indicazioni o prompt, se volete, e questi fanno le cose al nostro posto. Gli attacchi, diciamo, sono stati effettuati da un cybercriminale cinese sfruttando DeepSeek attraverso Hermes Agent. Ecco, un agente di intelligenza artificiale open source che può eseguire diverse azioni. Diciamo, questo lo fa in autonomia, tra cui un'interazione con terminali del sistema operativo, l'esecuzione dei comandi, l'accesso ai servizi di messaggistica. Supporta una particolare modalità denominata YOLO, che consente di funzionare senza chiedere l'autorizzazione all'operatore. Insomma, una volta partito, e chi lo ferma? E dopo la musica ritorniamo, si continua ancora nella nostra puntata di Radio Web. Sentite un po' qua, voi chiamate giocare con l'Xbox, insomma, quella che con il lettore disco costava $499 al lancio, poi il prezzo che è salito a $599. Ebbene, attenzione, perché da questo mese costa pure di più, 799,99 centesimi di euro, e in meno di 6 anni il prezzo sarebbe aumentato del 60%. La versione digitale sarebbe poi passata dalle vecchie 549 alle 749 euro. Serie S da 512 giga, la console economica, insomma, che sarebbe passata dai 299,99, adesso diciamo anche 300, ai 500 euro. Gli aumenti che non hanno risparmiato nel Regno Unito, negli Stati Uniti tuttavia il mercato europeo che ha registrato i rincari più pesanti. Ecco, dovete sapere che l'intera industria dell'elettronica di consumo sta lottando con l'attuale crisi dei componenti, ma gli effetti si fanno sentire anche sulle console, come ha detto la Microsoft. La crisi della RAM con Samsung, che avrebbe aumentato i prezzi del 90% e poi del 50% dall'inizio dell'anno, che colpisce anche le console. I tre produttori di memoria, sapete che sono la Samsung, la Micron e la SK Hynix, avrebbero diciamo riorientato la produzione verso la memoria HBM per i data center di intelligenza artificiale, quindi hanno ridotto l'offerta delle RAM consumer. Microsoft, che invece ha anche, diciamo, rimosso una delle opzioni di storage dalla vendita, nonostante i rincari, gli insider sostengono che Microsoft venda ancora le console in forte perdita. Il modello di business delle console è sempre stato questo: vendere l'hardware sotto costo e recuperare poi con i giochi e gli abbonamenti e i servizi. Ma quando, ecco, il costo, diciamo, dei componenti aumenta del 60%, il prezzo di vendita segue, il margine quindi negativo resta e il consumatore purtroppo paga di più per la stessa esperienza. Andiamo ancora avanti, amici, perché si parla di una super intelligenza artificiale cinese, e già c'è. Io non l'ho ancora usata, però vi dirò, si chiama Qwen 3.8 Max. Alibaba ha lanciato questo modello, diciamo, multimodale, pensate, da 2,4 trilioni di parametri, che è basato su un'architettura Mixture of Expert, che ne utilizza 95 miliardi per ogni richiesta. Può elaborare testo, immagini e video, dispone anche di una finestra di contesto, questa, pensate, da 1 milione di token, e secondo l'azienda ha completato in autonomia un progetto interno di sviluppo software che è durato 16 giorni. Nei test che sono stati diffusi da Alibaba, Qwen 3.8 Max supera Fable 5 di Anthropic e GPT 5.6 Sol di OpenAI in diversi benchmark di coding e capacità multimediali. Mi viene proprio da dire quella battutona di Pozzetto, la madò. È la stessa Alibaba, ecco, che è finita nel mirino di Anthropic, che sostiene abbia utilizzato 25.000 account falsi per distillare cloud. Accusa poi che l'azienda naturalmente contesta. Nel frattempo però presenta un modello che, secondo i benchmark pubblicati dall'azienda, supera proprio Fable 5 in diversi test. Una coincidenza che è destinata certo ad alimentare ulteriormente oramai questo dibattito, o se vogliamo

0: diciamo scontro. Comunque sarebbe il caso magari di farci una capatina, se si può utilizzare, se c'è una versione free. Mi sembra che poi sia free, tra l'altro. Vi dirò come va questo Gwen 3.8 Max, appunto l'intelligenza artificiale di Alibaba. Vi voglio parlare di sicurezza a questo punto. Se avete una smart TV, attenzione, perché Samsung avrebbe seguito un po' l'esempio della connazionale LG, l'azienda coreana, che dovrà rimuovere dallo store tutte le applicazioni che contengono SDK, che sono in grado di trasformare la smart TV in proxy residenziali. È una tecnica che viene sfruttata da cybercriminali per instradare il traffico verso le reti locali in modo da nascondere la provenienza degli attacchi informatici. Ecco, dovete sapere che i proxy residenziali effettuano il routing del traffico attraverso gli indirizzi IP puliti, come quelli di una rete domestica ad esempio, quindi non vengono bloccati. Tra i dispositivi che sono i più colpiti ci sono i router, le TV Android, poi anche appunto le smart TV. I ricercatori di Mnemonic, che avrebbero effettuato il routing di una smart TV di Samsung scoprendo in diverse app la presenza anche di un software appunto di Brick Data, che permette di ottenere un proxy residenziale. Ecco, proprio una delle app sviluppate appunto da Playworks per la Tizen, il sistema operativo installato sulle smart TV di Samsung, contiene questo SDK che era nel gioco Pac-Man, tra l'altro mostrato in evidenza perché considerata anche una delle app migliori. La funzionalità di proxy residenziale è un po' dormiente, viene attivata diciamo quando l'utente magari avvia l'applicazione e il gioco. Il tunnel, diciamo così, aperto dal proxy, che rimane aperto anche dopo la chiusura dell'applicazione, quindi è difficile rilevare queste app perché sono un po' come gusci vuoti. Il contenuto viene caricato da un server all'avvio e Samsung ha comunicato che quindi dovrà rimuovere le app usate per condividere la connessione degli utenti. E andiamo ancora avanti, si parla di dispositivi. Ce l'avremo mai questo nuovo smartphone targato forse Tesla? Elon Musk, chissà come lo chiamerà. Beh, l'idea, dice, di fare un telefonino mi fa venire voglia di morire. Aveva dichiarato questo durante un evento in Pennsylvania, poi ha aggiunto: ma se dobbiamo farne uno lo faremo. A febbraio aveva poi ribadito che SpaceX non stava sviluppando un suo smartphone. Poi, attenzione, alcuni giorni fa Wall Street Journal ha riportato che SpaceX ha mostrato agli investitori un prototipo simile ad un telefono più sottile di un iPhone, con un chip della Qualcomm Snapdragon, sistema operativo di intelligenza artificiale proprietario alimentato da xAI. Musk ha definito il report falso, però attenzione, è un copione familiare, una smentita categorica che è seguita da un annuncio qualche settimana dopo. Insomma, dice la verità? È bugia? Con Elon Musk non si sa mai. Però che cosa ci dice Wall Street Journal? Secondo il giornale, SpaceX ha mostrato il prototipo ad alcuni investitori prima dell'IPO record di giugno. Il dispositivo era più sottile di un iPhone, girerebbe su un chip Qualcomm Snapdragon e su un sistema operativo proprietario che ha delle funzionalità di intelligenza artificiale alimentate proprio da xAI, l'azienda di intelligenza artificiale che SpaceX ha acquisito all'inizio dell'anno. E nei giorni scorsi Financial Times avrebbe riportato anche, attenzione, che gli investitori dell'azienda stanno considerando un lancio di un servizio mobile negli Stati Uniti che sia collegato alla rete satellitare Starlink, che attualmente è l'unico business profittevole di SpaceX. Beh, ci sono analisti che stanno un po' speculando che SpaceX potrebbe acquisire anche la T-Mobile. Un servizio mobile Starlink più un telefono con sistema operativo proprietario più l'integrazione magari di xAI sarebbe un ecosistema chiuso che non dipende né da Apple né da Google. Beh, tra le dichiarazioni in un anno che vanno da "non lo facciamo", "lo faremo forse se dobbiamo", "è completamente falso che lo stiamo facendo", Wall Street Journal dice che lo stanno facendo e come, Reuters aveva riportato lo stesso a febbraio, Financial Times parla anche di un servizio mobile. Quindi signori, c'è il prototipo che potrebbe anche non esistere, come sostiene Max, ma quando, beh, tre testate autorevoli arrivano in momenti diversi a conclusioni molto simili, beh, non basta una semplice smentita per liquidare la faccenda, no? Nella puntata domenicale di Radio Web vedo che siamo arrivati alla conclusione, quindi ci fermiamo, è tutto per questa domenica con Maurizio Rossi, io vi ringrazio e per quanto ci riguarda naturalmente l'appuntamento va rinnovato come sempre a domani, vi aspetto alla solita ora su questa radio. Mi raccomando, continuate intanto a godervi questa estate 2026.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Primo oroscopo.
3: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
4: Domenica 16 agosto si festeggia Santo Stefano e San Rocco. Il proverbio del giorno è terra nera buon grano mena. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
5: Ariete, strana domenica con la Luna e Mercurio che puntano il dito sul lavoro e operazioni finanziarie, mentre dall'alto Plutone sorveglia ogni mossa. In compenso Venere continua a parlarvi d'amore e Marte vi aiuta a soddisfare tutti i desideri.
4: Toro, gli aspetti di Luna, Mercurio e Plutone vi saranno utilissimi per mettere a frutto le vostre qualità pratiche. Ottimo il riscontro su tutti i fronti, un occhio di riguardo in più meritano le questioni sentimentali. Per cominciare, apritevi al dialogo.
5: Gemelli, nel bel mezzo di un contenzioso che oggi si consuma tra la Luna e Nettuno ci siete voi, che oggi siete un po' in minoranza. Tra i fornelli non siete a vostro agio e per rimediare con piatti pronti vi tocca investire una discreta sommetta.
4: Cancro, grazie alla Luna in Vergine viaggi e spostamenti fileranno sorprendentemente lisci. Approfittatene per fare un salto fuori dalla routine. Con l'aiuto di profonde riflessioni potete mettere a punto decisioni importanti per la casa e la famiglia.
5: Leone, discreto andamento della giornata. Emotivamente giocherete in difesa, ma in compenso, nelle faccende pratiche, sarete concreti e costruttivi. Questioni relative alla gestione di denaro comunque necessitano di un intervento da parte vostra.
4: Vergine, avete ottime risorse di memoria, capacità di attenzione e un'agilità mentale da mettere a buon frutto in operazioni di bilancio e calcolo. Le finanze sono al sicuro grazie all'accoglienza con cui vi destreggiate per non essere mai in rosso.
5: Bilancia, domenica pigra, non trovate il modo per esprimere la vostra creatività, tuttavia potete sempre contare su un bel gruppetto di amici scanzonati. Obbligatorio assumersi le proprie responsabilità collaborando in famiglia nella gestione degli impegni.
4: Scorpione, la proposta di un viaggio vi coglie di sorpresa, non pensateci su e accettate l'invito. Sarà l'occasione per vivere una nuova esperienza. Siete super organizzati, oculati calcoli economici saranno molto utili alla vostra spending review.
5: Sagittario, con la Luna e Mercurio disarmonici non fate troppo affidamento su memoria e capacità di attenzione, soprattutto se appartenete alla seconda decade. In una questione privata lasciatevi il tempo per riflettere prima di prendere una decisione.
4: Capricorno, la razionalità di Mercurio e l'energia di Plutone vi permetteranno di dominare le situazioni ed imporvi con autorevolezza in ogni circostanza. Tuttavia farete meglio ad evitare atteggiamenti di eccessivo rigore, sia nel fisico che nella mente.
5: Acquario, logica e razionalità dominano la giornata a discapito delle emozioni del cuore, un po' sottotono. Tuttavia interessi comuni rinsaldano l'intesa. Ancora per oggi puntate a godervi la vacanza prima di essere risucchiati dalla marea di incombenze.
4: Pesci, sincera ma ostile a Nettuno nel segno, la coppia Luna-Mercurio vi mostra la situazione in tutta la sua chiarezza. Non potete più raccontare bugie. Tutto ciò che nascondete gli altri e forse anche un po' a voi stessi potrebbe emergere all'improvviso.
5: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
6: Nuova pressione migratoria su Ceuta, il Marocco blocca centinaia di persone che tentavano di raggiungere l'enclave spagnola. Ferragosto di sangue nel Sannio, un 75enne uccide la moglie e poi tenta di togliersi la vita. Dramma familiare anche a Genova, un 26enne accoltella la sorella e poi precipita dal quinto piano e muore. Palermo, svolta nelle indagini sul cadavere trovato allo Zen, l'uomo potrebbe essere stato ucciso dopo aver sorpreso alcuni ladri. Incendio nell'Oltrepò Pavese, in fiamme ettari di vigneti. Poi lo sport, questo è molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola,

le parole confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Resta alta l'attenzione migratoria attorno a Ceuta. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato centinaia di persone che tentavano di raggiungere irregolarmente l'enclave spagnola. Secondo fonti della sicurezza di Rabat, citate dall'agenzia EFE, il gruppo, composto prevalentemente da migranti subsahariani, si era nascosto in un'area montuosa nei pressi della città di Fridnek, a sud-ovest di Ceuta. Le autorità marocchine sono intervenute prima che le persone riuscissero a raggiungere il confine. Infine, l'attenzione resta massima dopo gli appelli circolati sui social per nuovi tentativi di ingresso nell'enclave spagnola durante il Ferragosto.
2: Veniamo in Italia alla tragedia del giorno di Ferragosto a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Un uomo di 75 anni avrebbe ucciso la moglie e sua coetanea con un'arma da taglio e avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Tutto è avvenuto all'interno di una villetta. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una discussione tra i due coniugi. Inutili soccorsi per la donna, il marito è stato invece trasportato all'ospedale di Benevento, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione dinamica e movente.
1: Dramma familiare anche a Genova. Un giovane di 26 anni è morto precipitando dalla finestra al quinto piano della propria abitazione nel quartiere di San Teodoro, dopo aver accoltellato la sorella 18enne. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due sarebbe scoppiata una lite mentre i genitori erano in casa. Il 26enne avrebbe preso un coltello dalla cucina e ferito la ragazza, fortunatamente in maniera non grave. Subito dopo è precipitato dalla finestra ed è morto sul colpo. Gli investigatori non escludono che si sia trattato di un gesto volontario. La sorella è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Indagano i carabinieri.
2: Potrebbe esserci un tentativo di furto dietro la morte del 45enne trovato senza vita in strada nel quartiere Zen di Palermo. La vittima, incensurata, è stata trovata con evidenti ferite al volto provocate da un oggetto contundente. Le indagini sono ancora in corso, ma secondo una delle prime ipotesi investigative, l'uomo potrebbe aver sorpreso alcuni ladri mentre tentavano di rubare nei box di una palazzina ed essere stato quindi aggredito. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e identificare eventuali responsabili.
1: Un vasto incendio è divampato sulle colline dell'Oltrepò Pavese, nel territorio di Oliva Gessi. Le fiamme hanno interessato diversi ettari di vigneti, sollevando una grande colonna di fumo visibile anche da Casteggio e dalla zona pianeggiante dell'Oltrepò. Sul posto, impegnate le squadre dei vigili del fuoco per contenere il fronte dell'incendio e procedere allo spegnimento. In corso anche gli accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato il rogo.
2: Chiudiamo con una pagina sportiva. Ancora una giornata straordinaria per l'Italia. Gli europei di atletica e nuoto a Birmingham. Sofia Fiorini conquista l'oro nella maratona femminile di marcia e firma anche il nuovo record mondiale in 3 ore 15 minuti e 11 secondi. Oro anche per Massimo Stano nella gara maschile. Nella mezza maratona di marcia arrivano inoltre gli argenti di Francesco Fortunato e Alexandrina Miai e il bronzo di Andrea Cosi. A Parigi, negli europei di nuoto, Nicolò Martinenghi concede il bis e conquista l'oro nel 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Splendido secondo posto anche per Anita Gastaldi nei 200 misti.
1: Infine il calcio. Arriva la prima vittoria estiva del Milan, che a Breslavia supera in rimonta il Manchester United per 4-2. Gli inglesi passano due volte in vantaggio, prima con Maguire e poi con Dorgu, ma i rossoneri reagiscono. Chukwueze firma il primo pareggio, diventa uno dei protagonisti della partita con un gol e due assist. Nella ripresa il Milan cambia passo, segnano Cissé, Gonzalo Ramos al primo centro in maglia rossonera e Loftus-Cheek. Da segnalare anche il rigore parato da Torriani a Bruno Fernandez, una prestazione convincente per i rossoneri in vista dell'inizio della nuova stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: 하세요.
1: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso salvo vedature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile soleggiato su tutte le regioni con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile a prevalente regime di brezza con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 16 agosto si festeggia Santo Stefano e San Rocco. Il proverbio del giorno è terra nera buon grano mena. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, strana domenica con la Luna e Mercurio che puntano il dito sul lavoro e operazioni finanziarie.

0: mentre dall'alto Plutone sorveglia ogni mossa. In compenso, Venere continua a parlarvi d'amore e Marte vi aiuta a soddisfare tutti i desideri.
1: Toro, gli aspetti di Luna, Mercurio e Plutone vi saranno utilissimi per mettere a frutto le vostre qualità pratiche. Ottimo il riscontro su tutti i fronti. Un occhio di riguardo in più meritano le questioni sentimentali. Per cominciare, apritevi al dialogo.
0: Gemelli, nel bel mezzo di un contenzioso che oggi si consuma tra la Luna e Nettuno ci siete voi, che oggi siete un po' in minoranza. Tra i fornelli non siete a vostro agio e per rimediare con piatti pronti vi tocca investire una discreta sommetta.
1: Cancro, grazie alla Luna in Vergine viaggi e spostamenti fileranno sorprendentemente lisci. Approfittatene per fare un salto fuori dalla routine. Con l'aiuto di profonde riflessioni potete mettere a punto decisioni importanti per la casa e la famiglia.
0: Leone, discreto andamento della giornata. Emotivamente giocherete in difesa, ma in compenso, nelle faccende pratiche sarete concreti e costruttivi. Questioni relative alla gestione di denaro comunque necessitano di un intervento da parte vostra.
1: Vergine, avete ottime risorse di memoria, capacità di attenzione e un'agilità mentale da mettere a buon frutto in operazioni di bilancio e calcolo. Le finanze sono al sicuro grazie all'accoglienza con cui vi destreggiate per non essere mai in rosso.
0: Bilancia, domenica pigra, non trovate il modo per esprimere la vostra creatività, tuttavia potete sempre contare su un bel gruppetto di amici scanzonati. Obbligatorio assumersi le proprie responsabilità collaborando in famiglia nella gestione degli impegni.
1: Scorpione, la proposta di un viaggio vi coglie di sorpresa, non pensateci su e accettate l'invito. Sarà l'occasione per vivere una nuova esperienza. Siete super organizzati, oculati calcoli economici saranno molto utili alla vostra spending review.
0: Sagittario, con la Luna e Mercurio disarmonici non fate troppo affidamento su memoria e capacità di attenzione, soprattutto se appartenete alla seconda decade. In una questione privata lasciatevi il tempo per riflettere prima di prendere una decisione.
1: Capricorno, la razionalità di Mercurio e l'energia di Plutone vi permetteranno di dominare le situazioni ed imporvi con autorevolezza in ogni circostanza. Tuttavia farete meglio ad evitare atteggiamenti di eccessivo rigore, sia nel fisico che nella mente.
0: Acquario, logica e razionalità dominano la giornata a discapito delle emozioni del cuore, un po' sottotono. Tuttavia, interessi comuni rinsaldano l'intesa. Ancora per oggi puntate a godervi la vacanza prima di essere risucchiati dalla marea di incombenze.
1: Pesci, sincera ma ostile a Nettuno nel segno, la coppia Luna-Mercurio vi mostra la situazione in tutta la sua chiarezza. Non potete più raccontare bugie. Tutto ciò che nascondete gli altri e forse anche un po' a voi stessi potrebbe emergere all'improvviso.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Meteo.
1: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo vedature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord, su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile e prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita. Accendi!

0: Domenica 16 agosto si festeggia Santo Stefano e San Rocco. Il proverbio del giorno è terra nera buon grano mena. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, strana domenica con la Luna e Mercurio che puntano il dito sul lavoro e operazioni finanziarie, mentre dall'alto Plutone sorveglia ogni mossa. In compenso, Venere continua a parlarvi d'amore e Marte vi aiuta a soddisfare tutti i desideri.
0: Toro, gli aspetti di Luna, Mercurio e Plutone vi saranno utilissimi per mettere a frutto le vostre qualità pratiche. Ottimo il riscontro su tutti i fronti. Un occhio di riguardo in più meritano le questioni sentimentali. Per cominciare, apritevi al dialogo.
1: Gemelli, nel bel mezzo di un contenzioso che oggi si consuma tra la Luna e Nettuno ci siete voi, che oggi siete un po' in minoranza. Tra i fornelli non siete a vostro agio e per rimediare con piatti pronti vi tocca investire una discreta sommetta.
0: Cancro, grazie alla Luna in Vergine viaggi e spostamenti fileranno sorprendentemente lisci. Approfittatene per fare un salto fuori dalla routine. Con l'aiuto di profonde riflessioni potete mettere a punto decisioni importanti per la casa e la famiglia.
1: Leone, discreto andamento della giornata. Emotivamente giocherete in difesa, ma in compenso, nelle faccende pratiche sarete concreti e costruttivi. Questioni relative alla gestione di denaro comunque necessitano di un intervento da parte vostra.
0: Vergine, avete ottime risorse di memoria, capacità di attenzione e un'agilità mentale da mettere a buon frutto in operazioni di bilancio e calcolo. Le finanze sono al sicuro grazie all'accoglienza con cui vi destreggiate per non essere mai in rosso.
1: Bilancia, domenica pigra, non trovate il modo per esprimere la vostra creatività, tuttavia potete sempre contare su un bel gruppetto di amici scanzonati. Obbligatorio assumersi le proprie responsabilità collaborando in famiglia nella gestione degli impegni.
0: Scorpione, la proposta di un viaggio vi coglie di sorpresa, non pensateci su e accettate l'invito. Sarà l'occasione per vivere una nuova esperienza. Siete super organizzati, oculati calcoli economici saranno molto utili alla vostra spending review.
1: Sagittario, con la Luna e Mercurio disarmonici non fate troppo affidamento su memoria e capacità di attenzione, soprattutto se appartenete alla seconda decade. In una questione privata lasciatevi il tempo per riflettere prima di prendere una decisione.
0: Capricorno, la razionalità di Mercurio e l'energia di Plutone vi permetteranno di dominare le situazioni ed imporvi con autorevolezza in ogni circostanza. Tuttavia farete meglio ad evitare atteggiamenti di eccessivo rigore, sia nel fisico che nella mente.
1: Acquario, logica e razionalità dominano la giornata a discapito delle emozioni del cuore, un po' sottotono. Tuttavia interessi comuni rinsaldano l'intesa. Ancora per oggi puntate a godervi la vacanza prima di essere risucchiati dalla marea di incombenze.
0: Pesci, sincera ma ostile a Nettuno nel segno, la coppia Luna-Mercurio vi mostra la situazione in tutta la sua chiarezza. Non potete più raccontare bugie. Tutto ciò che nascondete gli altri e forse anche un po' a voi stessi potrebbe emergere all'improvviso.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

clamoroso furto d'arte a Messina rubate dal Museo Regionale 4 opere attribuite ad Antonello da Messina, giallo in Calabria, un cinquantenne trovato ieri morto nella propria abitazione con tracce di sangue. Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 3.7, nessuna criticità segnalata. Medio Oriente e Israele minacciano nuovi attacchi in Libano dopo l'ultima escalation con gli Hezbollah. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Clamoroso furto d'arte a Messina, rubate dal Museo Regionale quattro opere attribuite ad Antonello da Messina. Giallo in Calabria, un cinquantenne trovato ieri morto nella propria abitazione con tracce di sangue. Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 3.7, nessuna criticità segnalata. Medio Oriente e Israele minacciano nuovi attacchi in Libano dopo l'ultima escalation con gli Hezbollah. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco. Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel Museo Regionale Interdisciplinare il MUME, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via quattro preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte tre delle cinque tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna del Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere. È giallo a Stignano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Foz di Novo, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata. Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto resterà aperto, colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale tre soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi della tregua raggiunta a giugno. Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone, colpiti anche due siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite. Nuovo passaggio cruciale nella crisi dello stretto di Hormuz. Il Parlamento iraniano discute oggi un disegno di legge sulla sicurezza e sullo sviluppo dello stretto del Golfo Persico. Il provvedimento prevede il possibile divieto di transito per qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti o carichi appartenenti agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili a Teheran. Le linee generali della proposta hanno già ricevuto il via libera della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. In discussione anche un secondo provvedimento dedicato al contrasto delle cosiddette ingerenze straniere. E chiudiamo con un'altra giornata ricchissima di medaglie per lo sport italiano, quella di ieri. Agli Europei di Atletica di Birmingham, Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo. Sul gradino più alto del podio anche Massimo Stano nella maratona di marcia e Sofia Fiorini nella prova femminile. Italia protagonista anche agli Europei di nuoto di Parigi. Niccolò Martinenghi concede il bis e vince 50 run davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo Argento. Bronzo nel 50 stile libero per Sara Curtis, che firma anche il nuovo record italiano. Medaglia d'argento infine per Anita Gastaldi nei 200 misti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 10:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Prima radio. Musica ed informazione.
14: Accendiamo la radio.
15: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
14: Ma che...
16: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
14: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
15: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
16: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
14: Ah, però...
15: Più qualità,
16: più radio.
15: Con DAB Plus.
17: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Matteo.
1: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo vedature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord, su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile a prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Like no other.

0: E dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali,

0: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

clamoroso furto d'arti a Messina rubate dal Museo Regionale 4 Opere attribuite ad Antonello da Messina, giallo in Calabria, un cinquantenne trovato ieri morto nella propria abitazione con tracce di sangue. Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 3.7, nessuna criticità segnalata. Medio Oriente e Israele minacciano gli attacchi in Libano dopo l'ultima escalation con gli Hezbollah. Polo Sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel museo regionale interdisciplinare Il Mume, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via 4 preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte 3 delle 5 tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna di Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere.
2: È giallo a Signano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le 2 figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Foz di Novo, ad una profondità di 10 chilometri. Il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata.
2: Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto resterà aperto, colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale 3 soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi dalla tregua raggiunta a giugno.
1: Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone, colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite.
2: Nuovo passaggio cruciale nella crisi dello stretto di Hormuz. Il Parlamento iraniano discute oggi un disegno di legge sulla sicurezza, sullo sviluppo dello stretto e del Golfo Persico. Il provvedimento prevede il possibile divieto di transito per qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti o carichi appartenenti agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili a Teheran. Le linee generali della proposta hanno già ricevuto il via libera della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. In discussione anche un secondo provvedimento dedicato al contrasto delle cosiddette ingerenze straniere.
1: E chiudiamo con un'altra giornata ricchissima di medaglie per lo sport italiano, quella di ieri agli Europei di Atletica di Birmingham. Andy Diaz conquista l'oro dal salto triplo. Sul gradino più alto del podio anche Massimo Stanno nella maratona di marcia e Sofia Fiodini nella prova femminile. Italia protagonista anche agli Europei di nuoto di Parigi. Nicolò Martinenghi concede il bis e vince 50 run davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo Argento. Bronzo nel 50 sede libero per Sara Curtis, che firma anche il nuovo record italiano. Medaglia d'argento infine per Anita Gastaldi nei 200 misti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 13:03.
4: Radio Web.
3: Il mondo di internet alla radio.
4: Amici di Radio Web, eccoci di nuovo insieme in questa domenica. Ben ritrovati con Maurizio Rossi. Parte la nostra puntata domenicale. Questo è lo speciale dedicato al nostro magazine che ascoltate ogni giorno su questa radio. Che cosa faremo oggi? Beh, andremo a ritrovare tutte le notizie più importanti della settimana, perché di fatti notevoli, devo dire, che hanno catturato la nostra attenzione. Ce ne sono stati tanti, quindi ecco, siamo qua proprio per questo. Dai, partiamo subito. Avremo anche tanta musica ad accompagnarci in questo nostro appuntamento. Si continua ancora nella puntata di Radio Web, amici, perché questa notizia che ha fatto subito il giro della rete riguarda Antrofico questa volta. In Fred e Madison Mill, che hanno appena firmato un contenuto interessante su Axios dedicato alla guerra interna che c'è nel settore dell'intelligenza artificiale per la caccia ai talenti migliori. Vale la pena leggerlo nella sua forma integrale. Attenzione, perché è molto breve. Il passaggio più interessante, diciamo, che è una frase che rischia di passare inosservata, ma descrive un po' quella sorta di scollamento dalla realtà che stanno vivendo i big dell'intelligenza artificiale. Ecco, diciamo, una fonte a conoscenza di fatto ha riferito ad Axios che l'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, ha espresso preoccupazione per il fatto che nuovi talenti entrino a far parte dell'azienda più per soldi che per missione. Insomma, ecco, per chi non lo sa, Dario Amodei è stato tra i cofondatori di Anthropic, una società che oggi guida nel ruolo di CEO, nota soprattutto per cloud. Ecco, chi si stupisca e si preoccupi del fatto che dipende entrino nel team con l'obiettivo di guadagnare la testimonianza di una visione in cui, ecco, chi ne è immerso perde contatto con il contesto generale. Di qui la missione sta parlando. Ecco, la leadership del mercato, dice, soprattutto perché dovrebbe essere una priorità per chi entra in società che ha comunque obiettivo del profitto. Immaginiamo, ecco, che in modo coerente con quest'ottica, quando c'è la bolla dell'intelligenza artificiale sarà scoppiata, Anthropic avrà un occhio di riguardo per i collaboratori che hanno messo al secondo posto lo stipendio. Questo nel nome della mission aziendale, senza far ricorso alle solite frasi di rito per sacrificarli nel nome di una ristrutturazione interna. Beh, comunque attenzione, perché non è dato sapere quale sia questo scopo superiore a cui tendere, che dovrebbe essere, diciamo, la più importante attrattiva per i dipendenti al momento. Beh, chiaramente la leadership del mercato è il concorrente diretto di OpenAI, ha contribuito ad aprire anche con il lancio di ChatGPT, che oggi si può dire ormai saturo, o forse Amodei intende, ecco, che è necessario imporre al settore dell'intelligenza artificiale la visione di Anthropic, immaginando di direzionarne l'evoluzione seguendo i suoi principi. Insomma, che pretende che lavorino tutti per la gloria? Vabbè, insomma, sicuramente dentro un'azienda del genere, devo dire che ognuno si sentirebbe grato magari di far parte di un team così importante, però ecco, la gratificazione, magari se fosse anche economica. Questa, amici, è Radio Web, dai, che abbiamo iniziato da poco, siamo intervallati anche da ottima musica che sto vedendo qui in playlist. Ora però parliamo di prodotti, perché Mac, sì, signori miei, la Microsoft si apre in circa 6,5 secondi sul MacBook Air 5. Ecco, sul Surface di Microsoft con lo stesso software e la stessa quantità di memoria servono invece 12 secondi, quasi il doppio. Questo è un risultato difficile da giustificare, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione di punta di Microsoft sul suo stesso hardware. A misurarlo è stato PhoneVibe, canale YouTube specializzato in test comparativi controllati. Ecco, il confronto tra il Surface e il MacBook Air M5 è stato impietoso. Ciò significa che il portatile Apple supera quello della Microsoft nella maggior parte dei test. I risultati mostrano quindi un vantaggio costante per il MacBook Air M5 in Microsoft Word. Il portatile, diciamo che apre un documento in circa 6,5 secondi contro i 12 invece del Surface Laptop. Ecco, nell'estrazione del file il divario poi aumenta, meno di 10 secondi per il Mac contro oltre 40 secondi per il Surface, circa 4 volte più lento. Anche con Adobe Premiere Pro, MacBook Air risulta nettamente superiore. Adesso mi fa tornare un po' in mente quando noi invece dovevamo caricare i programmi e avevamo il floppy e lì si doveva aspettare. E andiamo ancora avanti, amici, perché adesso parliamo di Telegram, ancora nell'occhio del ciclone, perché dovete sapere che la Safety Commissioner, che equivale alla nostra AGCOM, avrebbe avviato in Australia un procedimento civile contro Telegram in quanto non ha individuato e rimosso del materiale pro terrorismo dalla piattaforma, tra cui anche video di esecuzioni terroristiche e sparatorie di massa. Dopo un anno di indagine, l'autorità ha verificato che non sono stati rispettati alcuni obblighi previsti dalla legge, l'Online Safety Act. Insomma, in base alle regole che sono in vigore, i servizi online devono adottare anche misure per prevenire, individuare, scoraggiare e contrastare la proliferazione di materiale illecito come lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori, materiale a favore del terrorismo, crimini, violenze di estrema gravità. Ecco, non ha rimosso del materiale pro terrorismo e altro materiale illegale dopo esserne venuto a conoscenza. Nello specifico, Telegram non ha mai rimosso materiale come video di esecuzioni terroristiche dopo le segnalazioni degli utenti australiani, e questo materiale è rimasto disponibile fino a circa 3 settimane fa. Non ha minimizzato anche il rischio di future violazioni, ad esempio rimuovendo gli account, i canali e i gruppi pertinenti dopo essere venuto a conoscenza di materiale pro terrorismo e altro materiale illegale. Non ha neanche rilevato materiale noto a favore del terrorismo, come la sparatoria nella moschea di Christchurch trasmessa in diretta streaming nel 2019, la strage di Buffalo nello stato di New York del maggio 2002, materiale che era stato caricato su Telegram quasi 3 mesi prima della sua rimozione. Poi non ha interrotto e scoraggiato efficacemente la distribuzione di materiale pro terrorismo, non ha dei termini di servizio che vietano agli utenti di accedere o distribuire materiale pro terrorismo, ha omesso anche di informare i denuncianti dell'esito delle loro denunce relative al materiale illegale. La mancata osservazione, pensate, di questa legge potrebbe comportare sanzioni civili fino a 54,6 milioni di dollari australiani. Beh, sicuramente potrebbe però prendere anche un bel ban, insomma, che l'Australia veramente cancelli proprio questo servizio di messaggistica, perché oramai è diventato un colabrodo. Bene, continuo ancora Radio Web, amici. In questa puntata ci occupiamo di quello che è un annoso problema, la scarsità delle RAM, il cosiddetto Ramageddon, come qualcuno l'ha ribattezzato, che aveva già colpito la Apple quando sono diventate introvabili delle configurazioni di Mac Studio e Mac Mini. Ora la scarsa disponibilità dei chip di memoria riguarda anche il MacBook Air. Le scorte del notebook più popolare dell'azienda di Cupertino sarebbero molto basse, quindi è necessario attendere ancora diverse settimane, e a ciò si va ad aggiungere il recente aumento dei prezzi, solo parzialmente compensato dal programma Apple Upgrade. Quindi, a causa, diciamo, delle difficoltà di approvvigionamento dei chip di memoria, Apple avrebbe eliminato dal suo catalogo delle configurazioni di Mac Studio e Mac Mini, tra l'altro molto molto richiesti per l'esecuzione locale di modelli e agenti di intelligenza artificiale. Il problema però ora riguarda anche il MacBook Air, e come riporta il giornalista di Bloomberg molto informato dei fatti Marco Gurman, gli store fisici non riescono a soddisfare la domanda, le scorte di magazzino sono oramai ai minimi termini, quindi le spedizioni di nuove unità sono limitate, i nuovi ordini per tutte le configurazioni di base quindi non saranno spedite prima della fine di agosto, mentre alcune combinazioni di dimensioni dello schermo, colore e soprattutto opzioni di memoria non saranno disponibili prima dell'inizio di settembre. È veramente un problema serio questo. Si parla di telemarketing, signori miei, a finire questa volta nel mirino la TIM. Che cosa è successo? Veniamo al dunque. Il garante per la protezione dei dati personali avrebbe inflitto questa sanzione di circa 9,5 milioni di euro alla TIM per numerose violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. La società ha permesso a call center abusivi di effettuare delle chiamate promozionali senza un consenso esplicito ed avrebbe ostacolato l'esercizio dei diritti da parte degli interessati. TIM dovrà però apportare anche diverse misure correttive. Il garante ha avviato questo procedimento a febbraio 2026 in seguito alle segnalazioni relative alle chiamate promozionali indesiderate effettuate per conto di TIM. I call center abusivi, che avrebbero utilizzato numerazioni non censite nel registro degli operatori della comunicazione o sfruttato anche la tecnica dello spoofing, quella del camuffamento del numero reale per proporre attività, diciamo così, e varie offerte di servizi. Le chiamate sono state effettuate anche verso delle utenze iscritte al registro pubblico di opposizioni, quindi i call center hanno, diciamo, inviato ai clienti degli sms con link ad una pagina web di un partner ufficiale della rete vendita TIM contenente un modulo che deve essere compilato per formulare, diciamo così, un'autonoma richiesta di ricontatto. L'interessato è stato quindi ricontattato dai call center mediante una numerazione regolarmente iscritta alla ROC, questo al fine di generare il flusso telefonico apparentemente, diciamo così, lecito, e un processo di controllizzazione formalmente regolare. TIM ha risposto fornendo delle giustificazioni, tra cui l'adesione al codice di condotta per l'attività di telemarketing marketing e teleselling. Il garante però sottolinea che questo non esona il titolare del trattamento dall'obbligo di vigilare sull'operato dei propri partner, quindi di verificare l'effettiva applicazione delle misure di protezione dei dati lungo tutta l'intera filiera del telemarketing. Quindi l'autorità che cosa ha fatto? Ha accertato la sistematica inosservanza degli obblighi di materia di esercizio dei diritti degli interessati, tra cui omesso o tardivo riscontro delle istanze di accesso, la cancellazione e l'opposizione, oltre che l'adozione di procedure di disiscrizione eccessivamente complesse e in alcuni casi proprio non funzionanti. Beh, per tutte queste violazioni è stata inflitta questa sanzione veramente con tanti bei zeri, e TIM deve inoltre implementare delle misure correttive per la procedura di ricontatto. L'abbiamo detto all'inizio della puntata che ci saremmo soffermati sull'intelligenza artificiale, lo facciamo ancora. Signori miei, qua Hugging Face avrebbe usato GLM 5.2 di ZA per scoprire un'intrusione effettuata da GPT 5.6 Sol di OpenAI. Vi ricordate, no, quella storia? Oltre che per scopi difensivi, i modelli open source possono essere sfruttati anche per eseguire degli attacchi informatici a basso costo. Gli esperti di Palo Alto, quindi, hanno rilevato una campagna di hacking autonoma eseguita da un agente di intelligenza artificiale con l'aiuto del modello DeepSeek. Io ne so qualcosa di come lavorano questi agenti di intelligenza artificiale, una cosa veramente incredibile. Praticamente basta dare delle giuste indicazioni o prompt, se volete, e questi fanno le cose al nostro posto. Gli attacchi, diciamo, sono stati effettuati da un cybercriminale cinese sfruttando DeepSeek attraverso Hermes Agent, ecco, un agente di intelligenza artificiale open source che può eseguire diverse azioni. Diciamo, questo lo fa in autonomia, tra cui un'interazione con terminali del sistema operativo, l'esecuzione dei comandi, l'accesso ai servizi di messaggistica. Supporta una particolare modalità denominata YOLO, che consente di funzionare senza chiedere l'autorizzazione all'operatore. Insomma, una volta partito, e chi lo ferma? E dopo la musica ritorniamo, si continua ancora nella nostra puntata di Radio Web. Sentite un po' qua, voi chiamate giocare con l'Xbox, insomma, quella che con il lettore disco costava $499 al lancio, poi il prezzo che è salito a $599. Ebbene, attenzione, perché da questo mese costa pure di più, 799,99 centesimi di euro, e in meno di 6 anni il prezzo sarebbe aumentato del 60%. La versione digitale sarebbe poi passata dalle vecchie 549 alle 749 euro. Serie S da 512 giga, la console economica, insomma, che sarebbe passata dai 299,99, adesso diciamo anche 300, ai 500 euro. Gli aumenti che non hanno risparmiato nel Regno Unito, negli Stati Uniti tuttavia il mercato europeo che ha registrato i rincari più pesanti. Ecco, dovete sapere che l'intera industria dell'elettronica di consumo sta lottando con l'attuale crisi dei componenti, ma gli effetti si fanno sentire anche sulle console, come ha detto la Microsoft. La crisi della RAM con Samsung, che avrebbe aumentato i prezzi del 90% e poi del 50% dall'inizio dell'anno, che colpisce anche le console. I tre produttori di memoria, sapete che sono la Samsung, la Micron e la SK Hynix, avrebbero diciamo riorientato la produzione verso la memoria HBM per i data center di intelligenza artificiale, quindi hanno ridotto l'offerta delle RAM consumer. Microsoft, che invece ha anche, diciamo, rimosso una delle opzioni di storage dalla vendita, nonostante i rincari, gli insider sostengono che Microsoft venda ancora le console in forte perdita. Il modello di business delle console è sempre stato questo: vendere l'hardware sotto costo e recuperare poi con i giochi e gli abbonamenti e i servizi. Ma quando, ecco, il costo, diciamo, dei componenti aumenta del 60%, il prezzo di vendita segue, il margine quindi negativo resta e il consumatore purtroppo paga di più per la stessa esperienza. Andiamo ancora avanti, amici, perché si parla di una super intelligenza artificiale cinese, e già c'è. Io non l'ho ancora usata, però vi dirò, si chiama Qwen 3.8 Max. Alibaba ha lanciato questo modello, diciamo, multimodale, pensate, da 2,4 trilioni di parametri, che è basato su un'architettura Mixture of Expert, che ne utilizza 95 miliardi per ogni richiesta. Può elaborare testo, immagini e video, dispone anche di una finestra di contesto, questa, pensate, da 1 milione di token, e secondo l'azienda ha completato in autonomia un progetto interno di sviluppo sviluppo software che è durato 16 giorni. Nei test che sono stati diffusi da Alibaba, Qwen 3.8 Max supera Fable 5 Rientrofica e GPT 5.6 Sol di OpenAI in diversi benchmark di coding e capacità multimediali. Mi viene proprio da dire quella battutona di Pozzetto, la è la stessa Alibaba, ecco, che è finita nel mirino di Anthropic, che sostiene abbia utilizzato 25.000 account falsi per distillare cloud, accusa poi che l'azienda naturalmente contesta. Nel frattempo però presenta un modello che secondo i benchmark pubblicati dall'azienda supera proprio Fable 5 in diversi test, una coincidenza che è destinata certo ad alimentare ulteriormente oramai questo dibattito, o se vogliamo scontro. Comunque sarebbe il caso magari di farci una capatina, se si può utilizzare, se c'è una versione free, mi sembra che poi sia free tra l'altro, vi dirò come va questo Qwen 3.8 Max, appunto l'intelligenza artificiale di Alibaba. Vi voglio parlare di sicurezza a questo punto. Se avete una smart TV, attenzione, perché Samsung avrebbe seguito un po' l'esempio della connazionale LG, l'azienda coreana, che dovrà rimuovere dallo store tutte le applicazioni che contengono SDK, che sono in grado di trasformare la smart TV in proxy residenziali. È una tecnica che viene sfruttata da cybercriminali per istradare il traffico verso le reti locali in modo da nascondere la provenienza degli attacchi informatici. Ecco, dovete sapere che i proxy residenziali effettuano il routing del traffico attraverso gli indirizzi IP puliti, come quelli di una rete domestica ad esempio, quindi non vengono bloccati. Tra i dispositivi che sono i più colpiti ci sono i router, le TV Android, poi anche appunto le smart TV. I ricercatori di Mnemonic, che avrebbero effettuato il routing di una smart TV di Samsung scoprendo in diverse app la presenza anche di un software appunto di Brickdata che permette di ottenere un proxy residenziale. Ecco, proprio una delle app sviluppate appunto da Playworks per la Tizen, il sistema operativo installato sulle smart TV di Samsung, contiene questo SDK che era nel gioco Pac-Man, tra l'altro mostrato in evidenza perché considerata anche una delle app migliori. La funzionalità di proxy residenziale è un po' dormiente, viene attivata diciamo quando l'utente magari avvia l'applicazione e il gioco. Il tunnel, diciamo così, aperto dal proxy che rimane aperto anche dopo la chiusura dell'applicazione, quindi è difficile rilevare queste app perché sono un po' come gusci vuoti. Il contenuto viene caricato da un server all'avvio e Samsung ha comunicato che quindi dovrà rimuovere le app usate per condividere la connessione degli utenti. E andiamo ancora avanti, si parla di dispositivi, ce l'avremo mai questo nuovo smartphone targato forse Tesla, Elon Musk, chissà come lo chiamerà. Beh, l'idea, dice, di fare un telefonino mi fa venire voglia di morire. Aveva dichiarato questo durante un evento in Pennsylvania, poi ha aggiunto, ma se dobbiamo farne uno lo faremo. A febbraio aveva poi ribadito che SpaceX non stava sviluppando un suo smartphone. Poi, attenzione, alcuni giorni fa Wall Street Journal ha riportato che SpaceX ha mostrato agli investitori un prototipo simile ad un telefono più sottile di un iPhone, con un chip della Qualcomm Snapdragon, sistema operativo di intelligenza artificiale proprietario alimentato da xAI. Musk ha definito il report falso, però attenzione, è un copione familiare, una smentita categorica che è seguita da un annuncio qualche settimana dopo. Insomma, dice la verità? È bugia? Con Elon Musk non si sa mai. Però che cosa ci dice Wall Street Journal? Secondo il giornale, SpaceX ha mostrato il prototipo ad alcuni investitori prima dell'IPO record di giugno. Il dispositivo era più sottile di un iPhone, girerebbe su un chip Qualcomm Snapdragon e su un sistema operativo proprietario che ha delle funzionalità di intelligenza artificiale alimentate proprio da xAI, l'azienda di intelligenza artificiale che SpaceX ha acquisito all'inizio dell'anno. E nei giorni scorsi Financial Times avrebbe riportato anche, attenzione, che gli investitori dell'azienda stanno considerando un lancio di un servizio mobile negli Stati Uniti che sia collegato alla rete satellitare Starlink, che attualmente è l'unico business profittevole di SpaceX. Beh, ci sono analisti che stanno un po' speculando che SpaceX potrebbe acquisire anche la T-Mobile, un servizio mobile Starlink più un telefono con sistema operativo proprietario più l'integrazione magari di xAI. Sarebbe un ecosistema chiuso che non dipende né da Apple né da Google. Beh, tra le dichiarazioni in un anno che vanno da non lo facciamo, lo faremo, forse se dobbiamo, è completamente falso che lo stiamo facendo, Wall Street Journal dice che lo stanno facendo e come. Reuters aveva riportato lo stesso a febbraio, Financial Times parla anche di un servizio mobile. Quindi signori, c'è il prototipo che potrebbe anche non esistere, come sostiene Max, ma quando, beh, tre testate autorevoli arrivano in momenti diversi a conclusioni molto simili, beh, non basta una semplice smentita per liquidare la faccenda, no? Nella puntata domenicale di Radio Web, vedo che siamo arrivati alla conclusione, quindi ci fermiamo. È tutto per questa domenica con Maurizio Rossi. Io vi ringrazio. E per quanto ci riguarda, naturalmente, l'appuntamento va rinnovato come sempre a domani. Vi aspetto alla solita ora su questa radio. Mi raccomando, continuate intanto a godervi questa estate 2026.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Gli amici di sempre

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
13: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo velature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord, su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile a prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Mateo.
1: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo velature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord, su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile e prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

clamoroso furto d'arti a Messina rubate dal Museo Regionale Quattro Opere attribuite ad Antonello da Messina, giallo in Calabria, un cinquantenne trovato ieri morto nella propria abitazione con tracce di sangue. Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 3.7, nessuna criticità segnalata. Medio Oriente e Israele minacciano nuovi attacchi in Libano dopo l'ultima escalation con gli Hezbollah. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel Museo Regionale Interdisciplinare Il Mume, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via 4 preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte 3 delle 5 tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna del Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere.
2: È giallo a Signano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e delle figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Foz di Novo, ad una profondità di 10 km. Mentre il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata.
2: Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto sarà aperto, colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale 3 soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi dalla tregua raggiunta a giugno.
1: Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone, colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite.
2: Nuovo passaggio cruciale nella crisi dello stretto di Hormuz. Il Parlamento iraniano discute oggi un disegno di legge sulla sicurezza e sullo sviluppo dello stretto e del Golfo Persico. Il provvedimento prevede il possibile divieto di transito per qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti o carichi appartenenti agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili a Teheran. Le linee generali della proposta hanno già ricevuto il via libera nella Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. In discussione anche un secondo provvedimento dedicato al contrasto delle cosiddette ingerenze straniere.
1: E chiudiamo con un'altra giornata ricchissima di medaglie per lo sport italiano, quella di ieri agli Europei di Atletica di Birmingham. Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo, sul gradino più alto del podio anche Massimo Stano nella maratona di marcia e Sofia Fiorini nella prova femminile. Italia protagonista anche agli Europei di nuoto di Parigi. Niccolò Martinenghi concede il bis e vince 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo Argento. Bronzo nel 50 stile libero per Sara Curtis, che firma anche il nuovo record italiano. Medaglia d'argento infine per Anita Gastaldi nei 200 misti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:05.
4: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
5: Il genio Oggi c'è CreaDAB, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDAB copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
6: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDAB.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Mateo.
1: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo vedature sulle aree pedemontane. Al centro e in Sardegna tempo stabile soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionari altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile e prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

clamoroso furto d'arte a Messina rubate dal Museo Regionale Quattro Opere attribuite ad Antonello da Messina, giallo in Calabria, un cinquantenne trovato ieri morto nella propria abitazione con tracce di sangue. Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 3.7, nessuna criticità segnalata. Medio Oriente e Israele minacciano gli attacchi in Libano dopo l'ultima escalation con gli Hezbollah. Polo Sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel museo regionale interdisciplinare Il Mume, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via 4 preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte 3 delle 5 tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna del Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere.
2: È giallo a Signano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Foz di Novo, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata.
2: Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto resterà aperto, colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale 3 soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi dalla tregua raggiunta a giugno.
1: Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone. Colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:03.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: E dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: 하세요.
1: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso salvo velature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionari altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile e prevalente regime di brezza con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Un caccia spagnolo della NATO abbatte un drone russo nei cieli della Romania mentre scade la tregua tra Stati Uniti e Iran e resta alta la tensione sullo stretto di Hormuz. Terremoto devastante in Indonesia, decine di morti e feriti, salvi circa 700 turisti italiani. Il caso Ranucci, la difesa di Davitola chiede un nuovo interrogatorio. Clamoroso furto al museo di Messina, rubate 4 opere di Antonello da Messina. Femminicidio nel Cosentino e giovane italiano in coma dopo un'aggressione a Barcellona. Dramma sull'autostrada 21, genitori viaggiano per 100 km senza accorgersi della morte del figlio. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Alta tensione sul fronte internazionale. Un caccia F-18 spagnolo impegnato nella missione NATO ha abbattuto un drone indicato come russo che, proveniente dalla Moldavia, aveva violato lo spazio aereo della Romania al confine con l'Ucraina. Intanto scade la tregua tra Stati Uniti e Iran prevista dall'accordo di Islamabad e resta altissima la tensione sullo stretto di Hormuz. Donald Trump sostiene di volerlo dichiarare territorio statunitense, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Là arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati americani. Nuovo appello intanto del Papa contro le violenze sui palestinesi in Cisgiordania, mentre il cardinale Pizzaballa visita Teibe, villaggio cristiano assaltato dai coloni. Tensione anche in Libano, 11 morti nei raid israeliani contro Hezbollah. Kushner è atteso in Medio Oriente per incontri sul futuro di Gaza.
2: Un violento terremoto ha colpito l'isola indonesiana di Flores, affollata in questi giorni anche da numerosi turisti. Il bilancio provvisorio è pesantissimo, almeno 53 morti e 135 feriti, mentre si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Sarebbero tutti in salvo i circa 700 turisti italiani presenti nella zona. Alcuni connazionali rientrati a Bologna hanno raccontato di essersi trovati in barca al momento della scossa e di essere stati successivamente trasferiti a Bali. Nessun assalto di Ferragosto invece alla ex esclave spagnola di Ceuta e Melilla. Le forze di sicurezza marocchine hanno disperso con i lacrimogeni centinaia di persone che tentavano di raggiungere il confine. L'allerta resta comunque alta.
1: Veniamo in Italia. La difesa di Walter Lavitola chiede alla procura un nuovo interrogatorio per chiarire le dichiarazioni che il GIP ha giudicato poco precise, respingendo la richiesta degli arresti domiciliari. Lavitola resta dunque in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Secondo il suo avvocato Sergio Cola, gli atti dimostrerebbero che anche Ranucci aveva chiesto un rafforzamento della scorta. Il legale sottolinea inoltre che gli esecutori materiali avrebbero dichiarato di non aver avuto intenzione di fare del male al giornalista. Quanto all'ipotesi dell'esistenza di un cosiddetto terzo livello, la difesa parla di semplici congetture.
2: Caccia ai responsabili del clamoroso furto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Nella notte di Ferragosto sono state rubate 4 opere di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la preziosa tavoletta bifronte raffigurante la Madonna e il Cristo in Pietà, sottratta da una teca blindata. Le altre 2 tavole del Polittico sono state trovate a terra, probabilmente abbandonate durante la fuga. Il colpo sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, sentiti anche i custodi. Secondo quanto emerge, l'allarme avrebbe funzionato regolarmente quando è stata infranta la teca. Il ministro della Cultura Giuri esprime sconcerto, mentre il PD chiede al governo di fare piena luce sulla vicenda.
1: Una donna di 46 anni, Ornella Fora Stefano, è stata uccisa a botte nella notte ad Amendolara, nel Cosentino. Il corpo, con gravi lesioni e traumi, è stato trovato davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce. Il compagno della vittima, un cittadino albanese di 42 anni, è stato rintracciato mentre si preparava a partire dal porto di Bari. La donna aveva 2 figli. Grave episodio anche in Spagna. Nicola Margiotto, 21enne di Asolo nel Trevigiano, è ricoverato in coma farmacologico a Barcellona per le lesioni cerebrali riportate durante un'aggressione. Il giovane era in vacanza con 8 amici. Secondo le prime ricostruzioni, 2 italiani sarebbero stati aggrediti da un gruppo di giovani spagnoli all'esterno di un locale.
2: Una drammatica vicenda sull'autostrada A21 nel Pavese. Una coppia ha viaggiato per circa 100 km in automobile senza rendersi conto che il figlio di 31 anni seduto sul sedile posteriore era morto. Il giovane sembrava essersi addormentato. I genitori avrebbero provato più volte a svegliarlo senza ottenere risposta, fino a quando il padre ha deciso di fermarsi in un'area di sosta. È stato quindi richiesto l'intervento del 118, ma all'arrivo dei sanitari per il 31enne non c'era più nulla da fare. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato stroncato da un malore.
1: Chiudiamo con lo sport. In Italia ancora protagonista assoluta agli europei di nuoto di Parigi e di atletica a Birmingham. Simona Quadarella conquista un altro oro, questa volta nei 400 stile libero, chiusi in 4 minuti 1 secondo e 34 centesimi. 3 gli argenti già arrivati nell'ultima giornata dell'atletica: Pietro Riva nella maratona maschile e la squadra femminile nella prova a squadre. Nel nuoto argento per Benedetta Pilato nei 50 run, battuta per appena 1 centesimo. 1 centesimo separa da loro anche Thomas Chacón. Nei 100 dorso l'azzurro viene superato proprio al tocco finale dal greco Apostolos Christou. A Birmingham intanto ultimi riflettori puntati sulla rissa e a Pechino, nel salto in lungo e sulle staffette azzurre della 4x400. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:03.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Meteo.
1: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo velature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord, su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile e prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Un caccia spagnolo della NATO abbatte un drone russo nei cieli della Romania mentre scade la tregua tra Stati Uniti e Iran e resta alta la tensione sullo stretto di Hormuz. Terremoto devastante in Indonesia, decine di morti e feriti, salvi circa 700 turisti italiani. Il caso Ranucci, la difesa di Davitola chiede un nuovo interrogatorio. Clamoroso furto al museo di Messina, rubate 4 opere di Antonello da Messina. Femminicidio nel Cosentino e giovane italiano in coma dopo un'aggressione a Barcellona. Dramma sull'autostrada 21. Genitori viaggiano per 100 km senza accorgersi della morte del figlio. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Alta tensione sul fronte internazionale. Un caccia F-18 spagnolo impegnato nella missione NATO ha battuto un drone indicato come russo che, proveniente dalla Moldavia, aveva violato lo spazio aereo della Romania al confine con l'Ucraina. Intanto scade la tregua tra Stati Uniti e Iran prevista dall'accordo di Islamabad e resta altissima la tensione sullo stretto di Hormuz. Donald Trump sostiene di volerlo dichiarare territorio statunitense, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Ayatollah arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati americani. Nuovo appello intanto del Papa contro le violenze sui palestinesi in Cisgiordania, mentre il cardinale Pizzaballa visita Teibe, villaggio cristiano assaltato dai coloni. Tensione anche in Libano, 11 morti nei raid israeliani contro Hezbollah. Kushner è atteso in Medio Oriente per incontri sul futuro di Gaza.
2: Un violento terremoto ha colpito l'isola indonesiana di Flores, affollata in questi giorni anche da numerosi turisti. Il bilancio provvisorio è pesantissimo, almeno 53 morti e 135 feriti, mentre si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi.

0: Sarebbero tutti in salvo i circa 700 turisti italiani presenti nella zona. Alcuni connazionali rientrati a Bologna hanno raccontato di essersi trovati in barca al momento della scossa e di essere stati successivamente trasferiti a Bali. Nessun assalto di Ferragosto invece alla ex esclave spagnola di Ceuta e Melilla. Le forze di sicurezza marocchine hanno disperso con i lacrimogeni centinaia di persone che tentavano di raggiungere il confine. L'allerta resta comunque alta.
1: Veniamo in Italia. La difesa di Walter Ravitola chiede alla procura un nuovo interrogatorio per chiarire le dichiarazioni che il GIP ha giudicato poco precise, respingendo la richiesta degli arresti domiciliari. Ravitola resta dunque in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Secondo il suo avvocato Sergio Cola, gli atti dimostrerebbero che anche Ranucci aveva chiesto un rafforzamento della scorta. Il legale sottolinea inoltre che gli esecutori materiali avrebbero dichiarato di non aver avuto intenzione di fare del male al giornalista. Quanto all'ipotesi dell'esistenza di un cosiddetto terzo livello, la difesa parla di semplici congetture.
0: Caccia ai responsabili del clamoroso furto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Nella notte di Ferragosto sono state rubate 4 opere di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la preziosa tavoletta bifronte raffigurante la Madonna e il Cristo in Pietà, sottratta da una teca blindata. Le altre 2 tavole del Polittico sono state trovate a terra, probabilmente abbandonate durante la fuga. Il colpo sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, sentiti anche i custodi. Secondo quanto emerge, l'allarme avrebbe funzionato regolarmente quando è stata infranta la teca. Il ministro della cultura Giuri esprime sconcerto, mentre il PD chiede al governo di fare piena luce sulla vicenda.
1: Una donna di 46 anni, Ornella Fora Stefano, è stata uccisa a botte nella notte alla Mendolara, nel Cosentino. Il corpo, con gravi lesioni e traumi, è stato trovato davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce. Il compagno della vittima, un cittadino albanese di 42 anni, è stato rintracciato mentre si preparava a partire dal porto di Bari. La donna aveva 2 figli. Grave episodio anche in Spagna. Nicola Margiotto, 21enne di Asolo nel Trevigiano, è ricoverato in coma farmacologico a Barcellona per le lesioni cerebrali riportate durante un'aggressione. Il giovane era in vacanza con 8 amici. Secondo le prime ricostruzioni, 2 italiani sarebbero stati aggrediti da un gruppo di giovani spagnoli all'esterno di un locale.
0: Una drammatica vicenda sull'autostrada A21 nel Pavese. Una coppia ha viaggiato per circa 100 km in automobile senza rendersi conto che il figlio di 31 anni seduto sul sedile posteriore era morto. Il giovane sembrava essersi addormentato. I genitori avrebbero provato più volte a svegliarlo senza ottenere risposta, fino a quando il padre ha deciso di fermarsi in un'area di sosta. È stato quindi richiesto l'intervento del 118, ma all'arrivo dei sanitari per il 31enne non c'era più nulla da fare. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato stroncato da un malore.
1: Chiudiamo con lo sport. In Italia ancora protagonista assoluta gli europei di nuoto di Parigi, di atletica a Birmingham. Simona Quadarella conquista un altro oro, questa volta nei 400 stile libero, chiusi in 4 minuti 1 secondo e 34 centesimi. 3 gli argenti già arrivati nell'ultima giornata dell'atletica: Pietro Riva nella maratona maschile, la squadra femminile nella prova a squadre. Nel nuoto argento per Benedetta Pilato nei 50 run, battuta per appena un centesimo. Un centesimo separa da loro anche Thomas Cecon. Nei 100 dorso l'azzurro viene superato proprio al tocco finale dal greco Apostolos Christou. A Birmingham intanto ultimi riflettori puntati sulla rissa e a Pechino, nel salto in lungo e sulle staffette azzurre della 4x400. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 21 e 4 minuti.

0: cattolica.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Mateo.
1: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo vedature sulle aree pedemontane. Al centro e in Sardegna tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord, su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionari altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile e prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
3: I had no choice but to hear you. You stated your case, time and

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Di partire per un lungo viaggio, devi portare con te voglia di non dormire più. Prima di non essere sincero, pensa che ti tradisci solo tu.

0: faccio di Arad. Eccoti, in cavolo tu, Pamo.
1: Ma che?
2: Eh sì, siamo che noi. Ora l'esperienza di Colton Saudassa.
1: Ok, ecco, ti ha tenere out.
0: Grazie al suo del Pro Plus. Tutte le out, da basse di serie. Sezio, radio, IVA, canto che.
2: Mi hanno da Blas, cresce, con che accagna ovunque vada.
1: Ma però,
0: più qualità,
2: più radio.
0: Da Blas.
3: Anche prima di quel Plus, non so perfetto in Calacabania. Sonizza la tua radio sui canali di CD e 6C. Crea da.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Si va al supermercato, ma ti aspetto fuori. E far la fila non mi va.

0: È 1:02.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.